Si no, tenim a Tartarín. No, que no, tu li veus mania. Viste? Ora jo dati sta tipo la lei. E si sta canta a lei, a Martí, sì, po la lei. No, anima.